facciamo è troppo brutto. Per sporcare la terra facciamo di tutto. Il nostro ambiente è quasi distrutto. Senti l'argomento ora che ci buco. Consuma abusivismo e inquinamento. Malattie e radiazioni sparti dal vento. Sensazione di morte e di spavento. Adesso uscite.

soltanto per me. Sembrava rubare qualcosa con tutta la vita che c'è. Noi sempre chiusi in una storia, una sola, così abbiamo detto si va. E poi casomai si ritorna.

foto sempre chiusa, la porta e la vita che brucia le mani. È passata lontano da qui, dispersa, perduta nei giorni degli altri.

si giunta qui una valigia e poco di tu d'Algeria venia fa un viaggione di Nesa.